singolo del 1986, un po' di house con Masterplan, Electric Bale, ancora una produzione 100% house con Tyree Cooper e direttamente da Chicago nell'86 insieme a I Fear the Night.

Minutes Girl con Waiting for a Star to Fall. In arrivo Live Jackson con i suoi Doctor and the Medics nel 1986, fece questa cover di Spirit in the Sky, già di Norman Greenbaum del 1969.

Ah, meravigliosa, i Queen con Crazy Little Thing Called Love, canzone scritta proprio da Freddie Mercury per il primo album degli anni Ottanta dei Queen, si chiama The Game, e adesso in arrivo North End con Tease Happy.

E anche oggi arriviamo ai saluti finali alla grande con Houdini e la sua ipnotica It's All in Magic Wand. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo puntuali alla prossima. Prima di andare via però vi ricordo che se volete trovarci online potete farlo ovunque, su Facebook, su Twitter, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre pronti, oppure sul nostro sito ufficiale che vi serve non solo per consultare tutte le pagine dedicate agli artisti, alle compilation, alle tendenze musicali, ma anche per venire alla pagina dedicata al podcast in modo da scaricare le puntate e riascoltarle quando volete, oppure per arrivare alla nostra web radio dedicata alla musica anni 80 per soddisfare la vostra voglia di anni 80 24 ore su 24. A questo punto i contatti ve li abbiamo dati tutti, da Max Alberici e Fabrizio Inti appuntamento alla prossima, chiudiamo con Yarbrough and People con Don't Stop the

abbiamo mai detto di essere perfetti, soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

TZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi? Dai!

0: Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, Discora Musica della settimana.
1: Discora Musica, Discora Musica.
2: Going on, get your own kids out. This is called Let's Get Stoned.

La solita montagna di regali infiocchettatissimi qui in studio. Sono coloratissimi i pacchetti pronti ad essere consegnati ai festeggiati di oggi, ma almanacca, lo sapete bene, è anche altro e nel nostro quotidiano, al solito, tante altre chicche. Come sempre, in apertura, la raccomandazione è riempire il converter della vostra stilografica. Aspettiamo infatti le vostre date del cuore, le inseriremo in almanacca.

piacere di spogliare sia Moda Magazine per accarezzare il fascino indiscutibile di certe riviste, sapersi muovere di mouse per andare a caccia di leggende del tempo presente su siamoda.ml. Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa. Una fotografia autentica questa di Yves Saint Laurent.

Ciao da Simona Mattioli, anche oggi puntuale il flash da 7va World Life. In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione di Indira Gandhi. È tutto collegato quello che accade ora agli animali. Succederà in seguito.

Questa ricetta è consigliata a tutte le mamme che cercano una soluzione veloce e gommosa per poter soddisfare il palato dei propri bimbi senza dover fare la pasta frolla. Biscotti alla Nutella. Ingredienti: 180 g di Nutella o crema di nocciole, un uovo e 150 g di farina. Preparazione: accendiamo il forno a 180 gradi. In una ciotola versiamo la Nutella, aggiungiamo un uovo e mescoliamo con una forchetta. Aggiungiamo la farina un po' alla volta e continuiamo a mescolare il tutto con la forchetta fino ad ottenere un impasto omogeneo. Con le mani unte di olio realizziamo delle palline e le mettiamo su una teglia rivestita da carta da forno. Facciamo un buco al centro delle palline con il dito, inforniamo 10 minuti a 180 gradi e riempiamo i biscotti appena sfornati con un po' di Nutella. Buon appetito!

Ciao, eccoci allo J Moment. J come Yelena. Occhio a curare uno dei beni più preziosi. È difficile diventare amici in un anno, ma è molto facile offendere un amico in un'ora. Alla prossima da Yelena Stolbinskaite.

Ariete, periodo di benessere e serenità. Toro, è finalmente arrivato il periodo della svolta. Gemelli, maggiore ottimismo. Cancro, periodo molto interessante. Leone, inizierà un grande recupero. Vergine, potrebbe iniziare un nuovo amore. Bilancia, continuano ad esserci poche garanzie di successo. Scorpione, periodo intenso. Sagittario, paura di alcuni cambiamenti. Capricorno, molta determinazione. Acquario, evitate le complicazioni. Pesci, buona stabilità a livello sentimentale.

Una tazzina di Parabens di questa puntata ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire. Per contro, il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da Jon Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rockstar, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco Jon con i suoi amici. Bon

La meditazione di fine puntata del martedì l'affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi,

0: un bacio da Mergeri Maranca.
1: Tutti pensano che la sua carriera abbia avuto inizio con Amici, sbagliando. Nel 2003 ha vinto il reality televisivo Popstar. Sulla scia del successo in televisione, ha formato il trio pop Lucky Star con Laura Pisu e con Umba Pane. Il combo ha debuttato nel 2003 con il singolo Stile, che si è rivelato un insuccesso segnando la fine del gruppo. Ritorna alla realtà televisiva nel 2010, comparendo nello show Amici di Maria De Filippi e chiudendo con una vittoria indiscussa che gli ha permesso di ottenere un boom straordinario, raggiungendo il primo posto in Italia e passando più di un anno in classifica, andando verso il triplo disco di platino. Porta con sé due esperienze sanremesi. Nel 2012 in qualità di cantante, conquistando la vittoria, e nel 2015 in qualità di presentatrice al fianco di Carlo Conti. Oggi riveste anche il ruolo di produttrice discografica. La sua voce si è fatta strada, riuscendo a non cadere nel dimenticatoio, anzi è rimasta sulla cresta dell'onda grazie al suo talento. Emma Marrone. La felicità.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: Web Soul Radio.
1: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi sulla vostra antenna del cuore, Chico Catenacci. Beh, del resto lo sapete meglio di me. Questo è l'orario dell'aggiornamento di RAM 7 Va to 5.

l'ultima goccia. New Entry di 7 giorni fa. I Piper che sono venuti fuori con il loro album.

Sa che intitola l'album, posizione numero 6, fare il bis in fase weekend, confermato il gradino numero 3 e quindi inamovibili dal bronzo i suoni estrapolati dall'edizione in expanded version di 51-50, leggendario album che viene fuori in questo cofanetto che presenta anche la traccia live di ogni singola traccia contenuta. E allora Ivan Allen, per non dimenticare il grande Eddie, con Low Work Is In.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Così è Cos'ha Radio Show, inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
1: Ma ciao!
0: Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio. Io devo dirlo, cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli. Staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
0: esatto,
1: ci penseremo quando arriva
0: il momento, dai.
1: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
0: Sì.
1: Vai.
0: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cos'ha Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cos'ha?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cos'ha.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cos'ha Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci,
0: e oggi
1: eccoci,
0: abbiamo deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Oh, una puntata tipo Super Quark.
0: Sì, no? Sì, sì, una puntata Super Quark, ma un po' particolare. Perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così. Una sorta di puntata. Siamo fatti così.
0: Siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino, quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinate o no? Il neurone.
1: L'omino del cervello.
0: L'omino del cervello, bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.
0: Certo.

0: Così è cosa Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa.
0: E parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati,
0: Allora, ne approfitto
1: per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono, quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Allora, arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: sì, succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: Io non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea, ecco, questa è tipica, la nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi,
0: esatto,
1: e gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni, se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera che fanno fum, così, passano velocissimi,
0: esatto.
1: Ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato e quindi ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle. Quindi quando vi ubriacate al pub, non date colpa all'alcol, è perché stavate guardando fuori.
0: Esatto, eravate fuori, esatto, come i cani con la lingua di fare.
1: Esatto. E poi abbiamo ad esempio un altro.
0: Questo a me succede
1: molto,
0: spessissimo.
1: Molto, frequente, gli scatti che si provano durante il sonno. Ok, voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto.
0: Esatto.
1: Che sta sognando di cadere, probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: Esatto, è un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora, ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza a diretta@cosiecosa.com. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Così è cos'ha il radio show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella è che non sono caduta proprio. Mi sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè, il tuo corpo è particolare, no?
0: È molto
1: anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, hai le tue stranezze. Ce n'è una fighissima che
0: sì, è vero.
1: Quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello, che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate e vedi che funziona. Già cominci a ridere come...
0: poi viene dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi, ad esempio, per chi soffre di riniti, allergia, quando si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire,
0: devi stare in silenzio.
1: Devi stare in silenzio, eccetera, dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente, assolutamente.
1: Vi abbiamo chiesto, insomma, se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com, perché noi ne abbiamo ancora da dire, ne abbiamo ancora.
0: È vero,
1: qualcuno.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi, cioè vuol dire che se voi vi guardate allo specchio per un istante è come se voi non foste allo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra nemmeno il movimento di quando vi state mettendo.
0: È una roba folle. Poi questa è grandiosa. Alla mattina siamo più alti, perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi, quindi andare più giù.
1: Che grande storia, fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita, molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da solo 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi si tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione di Goku e Vegeta.
0: Posso darti una notizia?
1: Vai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po', eh?
1: Lo so che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io sai che sono, alla fine, sono un bambinone.
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me mi si muovono le orecchie.
1: Sì?
0: Sì, a me si muovono ancora.
1: Come i coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: Così cos'ha al Radio Show? Vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe. Potete scriverci a diretta at cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Così è cos'ha, radio show. Sono stati con noi Luca Carboni e Giovanotti. Ci vuole un fisico bestiale e siamo arrivati al momento dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di risponderci alla nostra mail diretta @cosiecosa.com se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Quindi ci avete scritto in tanti anche oggi, quindi innanzitutto grazie per essere sempre con noi, così come si può dire?
1: Calorosi,
0: così calorosi,
1: affettuosi,
0: ecco. E adesso è arrivato il momento di spoilerare le vostre risposte. Ad esempio, Marco: mi sveglio sempre 2 minuti prima della sveglia, sempre, anche quando cambio orario.
1: È incredibile. Lui, ma sai che a volte a volte capita anche a me.
0: Sì,
1: ne avrei una da raccontare, ma al massimo lo faccio dopo.
0: Dopo. Vai con Sara.
1: 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole. Il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
0: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi. Anche Stella.
1: Anche io.
0: Invidia di mia moglie da 35 anni.
1: Io ho lo switch, ragazzi.
0: Sì, Stella fa.
1: Tu parli?
0: Basta, morta.
1: Elena, 34 anni. Quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Oh, me la sono vista tipo
0: un Looney Tunes.
1: Esatto.
0: Ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide: posso muovere una sopracciglia alla volta, in pratica comunico come un cartone animato.
1: Davide, lo sto facendo anch'io.
0: No, ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù, lui muove proprio le sopracciglia.
1: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni, so che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio, più affidabile di certe app,
0: questo
1: c'ha
0: il
1: ginocchio della pioggia.
0: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un osso,
1: vero,
0: si diventa tutti un po' meteoropatici.
1: Mia madre diceva sempre che aveva la gamba della pioggia.
0: Esatto.
1: Luca, 38 anni, se sento qualcuno sbadigliare sbadiglio anch'io, anche al telefono.
0: Beh, ma questo non è
1: questo
0: una
1: è
0: tua
1: risaputo.
0: Caratteristica, Luca, funziona, lo sbadiglio è contagioso. Valentina: quando mangio il limone nudo, sudo sulla testa, scusate, ho letto ma solo sulla testa,
1: Sì. Roberto, 47 anni, ho il singhiozzo una sola volta, sempre una, comunque un po' di avvertimento.
0: Basta. Siete fantastici, ragazzi. Siete veramente da studiare. Dovrebbero portarvi in un museo e studiarvi.
1: Andrea invece dice: appena salgo in auto, come passeggero mi addormento. Viaggi lunghi o corti è uguale.
0: È vero, anche questo succede spesso.
1: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 chilometri.
0: Ma le hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
1: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
0: Francesca, ed è l'ultimo di oggi: parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
1: Occhio a quello che dici.
0: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno. Grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home, inno, canzone ufficiale dei

0: La vita è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento del comedy, il comedy show che oggi torna alle origini, perché ripartiamo un po' con le battute, le barzellette, le freddure prese dal web. Sappiamo che noi, cioè insomma, vi piacciono tantissimo, no? Però noi ci proviamo in qualche modo a strapparvi un sorriso. Allora ci proviamo anche oggi.
2: Ci proviamo anche oggi, vai. Questo è particolare.
1: Iniziamo. Questa è una barzelletta da fare in coppia.
2: Esatto, vai. Nel deserto. Vai. Un uomo vaga, sperduto nel deserto, è assetato, affaticato, ed improvvisamente vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
1: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
2: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
1: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
2: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
1: No, desolato, io vendo solo cravatte.
2: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto, vi prego, ho tanta sete.
1: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta.
2: Vai. Non sono un ladro.
1: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
2: Ma guarda che io ho le mie cose.
1: Vabbè, mica te le rubo.
2: Amore sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo piano?
1: Vabbè, io abito al terzo, va bene lo stesso.
2: Il minestrone.
1: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
2: Ma no, perché?
1: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
2: Cruciverba.
1: No, c'è l'ultima, dal dottore.
2: Ah, dal dottore.
1: Vai.
2: Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina, cosa possiamo fare?
1: Ma se andate piano anche 20 chilometri.

0: ben ritrovati Così e Cosà Radio Show dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo abbia fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione, ma prima il Lit FIBA con Il mio corpo che cambia
1: nella forma e nel colore,
0: in trasformazione.

0: Famiglie Cosar, radio show Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità e delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo,
0: perché lega la matematica al corpo, insomma. Se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il phi.
1: Quindi,
0: che è quello,
1: numero di Fidia.
0: Che è quello delle sezioni auree del nostro corpo. Perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale, ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così,
0: ecco,
1: perfette agli artisti.
0: Come il Davide, ad esempio.
1: Come il Davide. Il Davide, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico alla terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori, che col centimetro si sta misurando le parti del corpo.
0: Allora, il centimetro tenetelo in mano, perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo.
0: Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Gli arti inferiori.
1: Per esempio, dice il centro di simmetria, l'ombelico,
0: ecco,
1: divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano, stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree. E i suoi appunti, poi disegnati sull'uomo vitruviano, sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina di un suo quaderno di appunti,
1: tra l'altro,
0: sì, custodita nel museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto
0: una pagina
1: normale,
0: sì,
1: un foglio A4.
0: Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Dei complimenti, perché noi l'abbiamo scoperto.

0: pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi, sì, mamma, mi piacerebbe tanto, devo dirti la verità.
1: Sì, andare
0: Bonolis
1: a cena
0: è
1: Bonolis.
0: Una di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena. Perché io trovo.
1: Perché comico, è ironico,
0: esatto,
1: ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso,
1: sì.
0: È non so, una pienezza d'animo che a volte ti fa rimanere. E quindi sarei ore ad ascoltarlo. E secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche di anima, giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: Emoziona la gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita. Un gesto gentile, un sorriso inaspettato. Queste sono cose che mi emozionano ancora. E in un mondo un po' più arido del precedente, mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase
1: di Bonolis?
0: Perché mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato. Quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi,
1: è vero.
0: È un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero. Nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima. Era un ti adoro. Ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta, cavoli, a volte dire le cose più banali che sembrano più banali sono in realtà quelle che sono una forma di gentilezza nei confronti dell'altra persona che ci siamo dimenticati.

0: Così è cos'ha, radio show, ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché
1: certo,
0: sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'Astro Sex, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro
0: Teo. Ecco perché ridevo.
1: Capricorno.
0: Sì.
1: All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo.
0: Sì.
1: Anche il desiderio. Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere. Hai bisogno di qualcuno che sappia darti stabilità senza toglierti spazio. Le persone invadenti ti fanno scappare e incazzare. Il mio consiglio sexy,
0: vai,
1: appuntatelo bene.
0: Vai. Guarda, tirato fuori il post-it.
1: Gioca ad acqua e fuoco a turni. Oh. Potete sfiorare parti del corpo del partner con oggetti tipo una piuma, o perché no, con la lingua o con la bocca. Oh. E trovare il fuoco.
0: Questo è acqua, fuoco, focherello.
1: Sì.
0: Adoro, bellissimo.
1: Pesci, questo mese hai bisogno di sentirti desiderato in modo delicato ma chiaro. Ti tengono legata molto più facilmente le attenzioni costanti, i messaggi fatti bene e chi riesce a creare intimità senza forzare nulla. Non sempre sarai disponibile ad aspettare chi continua a mandarti segnali contrastanti. Se una persona ti vuole davvero, vuoi che te lo dimostri.
0: Assolutamente.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sì?
1: Bendati e indovina. Riconoscere profumi, sapori, oggetti o parti del corpo tramite i sensi.
0: Oh, bellissimo. Io farei il mix di tutti e due, no?
1: Infatti,
0: del fochino
1: acqua,
0: acquerello e di quell'altro.
1: Carino, dai, bravo Teo, bravo.
0: Mi piace molto. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora.

0: senza di te. Così cos'è il radio show? Siamo nella parte 8.
1: Tongi pa tongi. Esatto. L'ultimo momento di puntata è sempre dedicato un po' alle cose piccanti.
0: Sì, è vero, alle cose che ci fanno un po' piccantezza.
1: E oggi abbiamo parlato,
0: cioè, del peperoncino.
1: Esatto, esattamente. Cioccolato.
0: Domenica pianterò il peperoncino.
1: Sì? Sì, riuscita a trovarle le piante?
0: Domani vado a comprarle.
1: Allora, stavo dicendo che oggi abbiamo parlato di corpo umano, insomma, delle stanze del corpo umano, delle proporzioni auree, e ovviamente ci sono delle cose. Abbiamo trovato un articolo ovviamente interessante e di origine fondata, quindi certo, cose scientifiche approvate, relative alla sfera, quella un po' hot, perché anche lì sembrerebbe che ci sono delle dimensioni e delle proporzioni. Quindi, amici maschietti, io vi invito a prendere non il metro, perché non serve, perché basta semplicemente che vi guardiate le mani, ok?
0: Esatto.
1: Se l'indice e l'anulare non sono al medesimo livello, quindi avete
0: due dita diverse, esatto, di lunghezza diversa, esatto, vuol dire che avete una lunghezza del pene considerevole.
1: Oh, bene, bene.
0: Tu stai guardando le dita?
1: Sì, l'indice è questo, giusto?
0: L'indice, esatto.
1: E l'anulare è questo?
0: No, l'anulare è l'altro.
1: Sì, c'è un... c'è
0: una discreta differenza. Sì, lo sappiamo.
1: Quindi,
0: allora, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa importantissima sulle dimensioni del pene,
1: sì,
0: che alla maggior parte delle donne in realtà la dimensione del pene interessa relativamente,
1: sì,
0: perché quello che conta è tutte le emozioni che si suscitano durante l'atto sessuale.
1: Allora, però devo dire una cosa a voi donnine, che alla fine quando vi chiedono: ma tu cosa guardi per la prima volta quando vedi un uovo?
0: Esatto.
1: Tutte rispondono le
0: adesso
1: mani.
0: Mi sono data una spiegazione.
1: Ecco. Poi ragazzi, il sesso fa bene alla salute, questo è riprovato. Fare sesso una o due volte alla settimana può rinforzare il sistema immunitario, quindi avrete meno,
0: esatto,
1: raffreddori.
0: Non c'è più la scusa del mi fa male la testa, quindi non posso fare sesso, perché hanno scoperto che in realtà è proprio esattamente il contrario. Se hai mal di testa, fai sesso e ti va via.
1: E poi una cosa molto importante, donne, piantatela, ve lo dico proprio col cuore, di comprare chili e chili di shampoo, di balsami, di creme e di quant'altro, perché vi basta semplicemente fare l'amore, perché è proprio così. Una donna più lo fa e più raddoppia i suoi estrogeni, che vanno poi a incidere sull'aspetto esteriore. I capelli,
0: esatto,
1: diventano più morbidi, la pelle più liscia e le labbra più rosse.
0: Dai, grandioso, grandioso.
1: Diciamo l'ultima, dai, l'ultima.
0: Allora, l'ultima è che ci sono tantissimi uomini che non sono d'accordo con te, perché
1: no,
0: si dice che il seno piccolo è più erotico di un seno abbondante.
1: Esattamente, una ricerca ha sancito che le donne con i seni più piccoli hanno una maggiore sensibilità e quindi gli uomini
0: però
1: le,
0: se mi
1: le
0: posso permettere, quella è una cosa molto soggettiva.
1: Certo, quella è una cosa soggettiva, ma anche noi uomini è una cosa soggettiva, cioè chi gli piacciono piccoli, chi gli piacciono grosse o,
0: esatto,
1: giganti.

0: Nella radio show c'è Donna Summer con Hot Stuff.
1: Beh, un grandissimo pezzo.
0: Grandissimo pezzo, grande interprete, grande di tutto.
1: Assolutamente sì.
0: E noi siamo arrivati sul finale di questa grande puntatona di Super Quark.
1: Super Quarkosa, come l'abbiamo battezzata a inizio puntata. Ci siamo fatti un giro nel corpo umano, nelle dimensioni, nelle proporzioni.
0: Di ogni cosa del corpo umano.
1: Esattamente. Speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi strappato anche qualche risata, perché come sempre abbiamo cercato di farlo un po' al nostro modo, un po' ironico.
0: Giusto. È vero, ci sta da Dio. E allora direi che ci possiamo sentire alla prossima settimana.
1: Noi ci congediamo, amici, ci sentiamo settimana prossima.

0: la vetrina della musica indipendente. Ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere, fai ascoltare un po' di tutto, o sbaglio? Bentrovati, nuova puntata di Ora Musica, tra poco con le sue novità, subito con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Brother produce i Blondie nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli diversi che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere ad ospitarti. Sì, dicevi.
1: Il periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formativo vita. Immagino anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi indelebili.
1: Marco Dieci, Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli stadi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col feat Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti.

Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.

0: piano.
1: Brucia piano Shazza con la sua canzone. Tra le segnalazioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti alla prima pubblicazione. La prossima che ascoltiamo è Valeria Chiodelli, il suo singolo si intitola Imbarazzo.

nuovo singolo per Valeria Chiodelli, Imbarazzante è il titolo di questo singolo che Valeria definisce un brano che non è soltanto una canzone, perché apre ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso artistico che avremo modo magari di raccontarvi attraverso il nostro spazio interviste, dove avremo modo di ospitare Valeria. Adesso ora musica, torna Donatello Ciullo.

Gaia ha paura è il singolo dell'estate di Donatello Ciullo tra le promozioni di Ora Musica. Collaborazione tra Francesca Zagara e

Come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi tra le promozioni di Ora Musica.

0: Il sole c'è sempre per tutti. Questa era Sinforosa qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Estate 1987, Raff e Umberto Tozzi insieme cantavano Gente di Mare.
2: A noi che

Gente di mare, salutiamo la gente di mare che ascolta Ora Musica. E questo era il nostro angolo dei ricordi con Raff e Umberto Tozzi, che ci hanno riportato nell'estate 1987. Ancora non c'era Francesca Sapio, la voce più giovane che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Soltanto 15 anni e il suo singolo si chiama Terra.

qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera, Aura Musica, tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri, Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo.

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il vertice NATO ad Ankara, sul tavolo le spese militari che Trump pretende più alte, occhi puntati sull'incontro con la Meloni dopo la feroce battuta del tycoon e il gelo di Palazzo Chigi. Putin vuole ora la pace, dice il presidente americano, che avrà un bilaterale con Zelensky. Kiev risponde intanto ai nuovi pesanti raid russi di ieri. Bufera mondiali per la telefonata Infantino dalla Casa Bianca. Intanto gli Stati Uniti vengono battuti dal Belgio, che incontrerà la Spagna.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, redazione Laura Supino e Marco Mancini. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano. Attenzione puntata anche sui rapporti Trump-Meloni dopo gli ultimi attacchi del presidente americano alla premier italiana.
2: Si parte con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, trainato dall'impegno dei paesi membri ad aumentare la spesa militare fino al 5% del PIL, impegno gravosissimo per i conti pubblici, soprattutto per stati come l'Italia più esposti sul fronte del debito. Nonostante le preoccupazioni per l'impatto sul welfare, ieri il segretario generale dell'Alleanza Rutte ha lodato Trump per aver costretto gli alleati ad approvare l'incremento, sempre troppo poco comunque per il presidente degli Stati Uniti, che anche negli ultimi giorni non ha risparmiato attacchi soprattutto ai paesi europei. Altro tema sul tavolo, l'Ucraina. Trump è deciso a riprendere gli sforzi per avviare un negoziato, atteso un suo bilaterale con Zelensky, mentre due giorni fa ha parlato con il leader del Cremlino. Ma sotto i riflettori c'è anche il clima dei rapporti tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio la vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Parole che si commentano da sole, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Le persone passano, i rapporti con gli stati devono rimanere, dice anche il ministro della difesa Crosetto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana, battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, ribadisce. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti e quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta circa 1,5 chilometri dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania. Ieri chiuso per la nube di cenere anche lo spazio aereo su Sigonella. È stata pubblicata la classifica dei sindaci e dei governatori più apprezzati. Sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della Puglia. Sentiamo.
3: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, e quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Decimo posto per Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Tra gli altri grandi comuni, 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33esimo lo russo di Torino con Silvia Salis di Genova, 41esimo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al 64esimo posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67esimo invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Ultime ore di tregua dal gran caldo. Già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra loro Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. L'afa portata dall'anticiclone subtropicale dovrebbe durare per molti giorni, facendo tornare le condizioni di disagio nelle grandi aree urbane. Torniamo ai mondiali di calcio, dove nessuno dei paesi ospitanti resta così in corsa dopo l'eliminazione degli Stati Uniti da parte del Belgio, che ora si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate. Stasera gli ultimi 2 ottavi, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
5: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
8: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
9: Music Fantasy.
8: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
10: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
8: Walter Filardi,
10: Albi S,
7: Matteo Rossi
11: di House Music,
8: Michael Flower.
6: Baby, baby. Vi aspetto. Ciao.
8: Vi aspetto.
7: Vi aspetto.
5: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
10: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
9: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

take your love to town.

0: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
1: Per educazione vi arriva il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche per affetto, nulla da poter o dover fraintendere, è che davvero

singolo in versione 2026 da un cofanetto raccolta degli Yes, ma attenzione perché c'è in circolazione da poche ore, si potrebbe dire, Aurora.

studio, roba del genere, davvero inossidabile, loro inossidabile, la loro creatività. Attenzione perché ci spostiamo in zona 20 dove c'è la new entry di 7 giorni fa, era in posizione 22, anzi quindi di 15 giorni fa, quindi terza settimana di permanenza,

Questa come tra l'altro il capostipite, colui che ha, diciamo, congegnare, orchestrare tutto il progetto Eric M. E allora ecco qui questa incredibile Backseat Daydream, Nostalgic Rock Country Journey, titolo decisamente lunghettino, ma pezzo davvero festaiolo, estivissimo e molto appunto American style. Lo diciamo sempre, oltre 80 emittenti collegate e in Italia e in Europa ed anche oltreoceano.

amici. Ci spostiamo all'ottava. E allora eccoli qua, esplosivi più che mai, Catalano, che vengono fuori con Perfect Storm, che contiene anche questa Loving You.

0: E noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Padana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di giù e meditazione nota quota su nuove quote di filatura e nuda tua di una linea di strada, per andare in vita la cerimonia del Catano. No, al mare Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma dobbiamo andare alle Cinocchi in India, visitare i tempi di Catano, ma ci vuole tanto, lo so.
2: Vedi tu.

0: sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsati con DJ.

0: Seven che continua, la nostra console che può andare con i suoi ruotoni cicciotti anche su qualsiasi tipo di spiaggia, con qualsiasi sabbia, anche quella finissima. Quindi la Summer Edition è assicurata anche quest'anno, non ci fermiamo, Ferragosto compreso, ma dobbiamo ancora, grazie a Dio, snocciolare mesi, almeno più di un mese, per arrivarci. Ma non è che parleremo di date o di calendari, e sinceramente questa volta non siamo andati da nessuna parte, in nessuna spiaggia, siamo rimasti in studio con la speranza che vengano ripetute anche le pulizie di Pasqua, e poi capiremo perché, anche se siamo ormai in luglio inoltrato. Parleremo anche di un grosso appuntamento che ci sarà al New Garden di Villarosa di Tortoreto, Costa Teramana, incantevole adriatica, perché è un evento che ci sarà al New Garden venerdì 10 e sabato 11, e sinceramente lì passerà sicuramente per delle pulizie speciali. Chissà se poi allungherà nei nostri studi, perché siamo collegati con oltre 80 emittenti, anche con la vostra radio del cuore, ma sapete che gli studi della redazione di 7va.fm sono qui a Chieti, e noi il mare lo vediamo a vista così direttamente quando c'è poca foschia, ma c'è sempre una quindicina di chilometri a separarci dal mare. Ma non dobbiamo parlare nemmeno di geografia, dobbiamo parlare di con Giorgina. Pronto?
1: Sì, ciao, ciao a tutti. Eccoci qui.
0: Che poi Giorgina è questo personaggio che ha questa vocina così frizzante, così pericolosa, così monella, diciamolo pure, però diciamo, mamma mia, è proprio una stangona altissima, e ha questo fascino che le viene determinato dall'altezza mezza bellezza, si dice, no?
1: Grazie, allora, 1,82 comunque.
0: Vedi? Se hai 2 centimetri in più di me, quindi figurati. E poi c'è questi capelli, a me piacciono i capelli lunghi, però quando i capelli sono corti, ma c'è questo ciuffo importante, no, che nasconde un occhietto come il tuo, veramente c'è da stare attenti. Una situazione molto pericolosa, davvero molto affascinante.
1: Esatto.
0: Molti complimenti.
1: Ci sarà da divertirsi molto, perché io faccio uno spettacolo che è uno show burlesque molto simpatico, quindi è molto comico lo spettacolo che faccio. Quindi sono monella, è vero che sono monella.
0: Eh sì, perché stavo dicendo, no, anche se non è Pasqua, mi sa che c'è da pulire qualcosa, da sistemare un attimino. Da sistemare al New Garden. Perché? Perché sapete che noi maschietti sono tremendi. Allora, a volte ci sono le femminucce che hanno il fascino della divisa, ma che ne so, il colonnello dell'esercito, il capitano della marina. Io adesso non so queste cose. Invece noi abbiamo, che ne so, l'infermiera, la dottoressa, quella dell'ufficio, la poliziotta va tanto, no, nelle nostre fantasie. Però poi dopo c'è ben quotata, direi, molto molto in alto, la ragazza, la colf, no, l'assistente delle pulizie. Però anche lì ci sono delle vere divise, poi ci sono divise un po' esageratine, ed è il caso di Giorgina. Poi dopo questo disco ci racconterai cosa combini di solito e cosa combinerai al New Garden di Tortoreto il venerdì e il sabato sera, anche notte, diciamo pure, no?
1: Esatto.
0: Allora, un disco e poi siamo ancora insieme, va bene?
1: Va benissimo.
0: Perfetto, grazie Giorgina. E allora

0: super specialista del mondo della dance, prova l'attacco, operazione tormentone estivo, questo termine detto e ridetto, ma noi siamo soprattutto impegnati, abbiamo già fermato tutti i robottini, tutti, sai, quelli che vanno pulendo in automatico per l'azienda, la speranza che tu passi da noi, perché sto parlando naturalmente con Giorgina. Giorgina, allora racconta un attimino per chi dovesse ancora aver perso, poi tra l'altro sei presente sempre su Mediaset, c'è anche chi ti attacca perché dice è impossibile che una arriva a fare le pulizie con un abbigliamento, diciamo, succinto, per non dire provocante, decisamente sexy, senza girare intorno all'argomento, e poi magari ti sporgi in avanti quando è che devi andare a pulire lo spigolino in basso, e insomma questa cosa qua ha suscitato anche un po' delle critiche, però invece è una cosa che fai col sorriso, con molta
1: attenzione. Adesso non lo faccio neanche più, ora faccio gli show nei locali a tema golf, quindi non ci vado più a pulire nelle case, amore. Ho pulito lo spillo di Crociani, se vuoi vengo a spulire anche il tuo.
0: sarebbe bello okay, ecco, quindi sei stata anche da Cruciani a fare delle operazioni del genere. Allora,
1: sono stata anche un anno e mezzo strisciando attrice come attrice comica che trattavo fuori da Montecitorio ai Polizzi.
0: Bene sì. Sì, no, ma vabbè, l'ho detto, sei un personaggio, poi ecco, vabbè, Striscia. Sì. certo sì qualcosa è vero, su Striscia qualcosa abbiamo visto, ma perché io poi dopo quando ti vedo in azione non capisco più, no? ti delocalizzo dalla trasmissione che stai facendo e invece ti immagino come ogni abbiamo parlato prima, no?

0: staff, perché sono sempre molto attenti, accoglienti e simpatici.
1: No, ma sicuramente ci divertiremo, perché di solito gli abruzzesi sono simpaticissimi, con il mio show che è super simpatico e sarà da ridere. Quindi secondo me sarà proprio una bella serata.
0: Eh beh, insomma, e quindi non vediamo l'ora, assolutamente ti aspettiamo, e ti accogliamo veramente con il tappeto rosso tipico. Attenzione, perché allora sentiamo un'altra traccia e poi di nuovo insieme a Giorgina, che sarà presente 10-11 dalle parti del Tortoreto, New Garden, al Tortoreto, Villa Rosa. Guarda, mi fai perdere il senso della
1: figurati dal vivo, amore.

0: Qua, eccoci qua, tornano i microfoni aperti, puntata Summer Edition di DJ K7. Stiamo sì snocciolando i dischi della classifica, quindi I Don't Mind di St. Jacobs con Ezra Nuray, ma i titoli vanno un po' in secondo piano perché siamo in telefonica con Giorgina, che è questo personaggio che tutti quanti conosciamo perché è intervenuta in questi talk show, poi è stata da Cruciani, ma è stata anche e soprattutto inviata a Roma nei palazzi ministeriali, nei palazzi dove si comanda, però tutti quanti hanno un po' perso la Trebison da quando lei è apparsa con i suoi 1,82 m a fare.
1: Tra l'altro avevo anche i tacchi di San Pietrini, mi faceva troppo ridere.
0: insomma, lì l'incertezza viene purtroppo naturale. Però diciamo è un personaggio, perché anche noi, no, abbiamo preparato delle grafiche con Mister Ago per queste date che avrai, in cui sarai live dal vivo venerdì sera dalle 22:30, 23 in poi, venerdì sera e sabato sera, venerdì 10 e sabato 11, quindi ci siamo, e quindi
1: esatto.
0: Però diciamo queste grafiche a volte sono disorientanti e non tutti le consigliano. Per noi è un argomento un po' spinoso, ti dico, perché Giorgina, noi siamo anche per le ambasciatrici di educazione stradale e di sicurezza al volante, quindi però a volte uno passa in auto, vede un manifesto tuo e può essere anche non proprio attentissimo alla linea della mezzeria.
1: Dici cosa? Anche incidenti gravissimi a Monte Cassino Terme, quindi diciamo che per la sicurezza stradale esporre il mio cartellone non è proprio indicato, insomma.
0: Allora cerchiamo di metterlo dove si va a piedi, perché insomma certi sono proprio, invitano l'occhio, inutile a dire, no? Perché quando
1: no noi lo dobbiamo mettere dappertutto, così più gente lo vede, più gente viene, scusa. Se ne faranno una ragione.
0: Però diciamo che uno a piedi lo gusta meglio. Comunque insomma, se è sulla costa

0: ci sono, e nelle vie un po' più trafficate, però insomma dai, sul lungomare si può mettere il cartellone, perché c'è sempre anche quella la pubblicità della crema abbronzante, diciamo così, e quindi anche lì si può parlare di cose del genere. Vabbè, la natura è quella, le belle donne sono piene di queste curve, quindi anche sulla strada dritta uno le vede. Poi dopo l'importante è non confondere le curve dell'immagine con magari il lungomare, che di solito è abbastanza dritto, grazie a Dio, quindi diciamo il pericolo c'è, ecco, noi avvisiamo perché moderiamo.
1: Sono io, e questo è il problema.
0: Bisogna moderare la velocità. Qualche storia così che poi ci puoi raccontare, cosa può succedere, cosa, no, non si può anticipare tanto, ovviamente.
1: Non voglio fare troppi spoiler, perché ovviamente il mio spettacolo cambia a seconda di ogni persona che porto sul palco con me, quindi sicuramente darò della gran bella spolverata a tutti, ecco.
0: Arrivi proprio con il classico, com'è che si chiama, il piumino, no? No,
1: il così... piumino, certo, sì, certo, sì. Ne ho tre, sì, ah, ho vedi. Fatti i panni, il piumino, tutto, tutto, allora... tutto, le pezzette.
0: E col battipanni allora sei anche pericolosa, e quindi bisogna avere delle vie.
1: Potrebbe diventare un po' fetish, potrebbe.
0: Beh, insomma, abbiamo parlato prima di fantasie particolari e senza limiti, quindi insomma le sorprese non mancheranno. Stiamo parlando di quello che succederà a Tortoreto Lido, località Villa Rosa, il venerdì 16 no, il venerdì 10, il venerdì no, 10 e sabato 11. Sì. E allora Giorgina, che adesso tornerà tra breve, perché abbiamo ancora un disco e poi saremo ancora insieme. E allora eccoci qua in zona successiva con Molella.

0: l'ho avuto anche qui in telefonico, ma sinceramente preferisco la puntata che stiamo vivendo adesso, perché stiamo con Giorgina, che mi fa veramente perdere il senso dell'orientamento, effetto disorientamento totale, perché ho detto Tortoreto, siamo da quelle parti, però in realtà Villa Rosa, tu potresti fare anche la maestrina della penna rossa, perché sicuramente
1: sto preparando un nuovo show e a tema maestra, infatti.
0: E vedi, hai già iniziato con me, perché in effetti io ho detto, ma lo so benissimo, perché vado e qui Martin Sicuro è delle parti mie. Villa Rosa è una località di Martin Sicuro dove c'è appunto il New Garden, quindi scusate se ho disorientato, ma tutti sanno che quando si dice
1: ti aspetto, devi venire dal vivo,
0: sì, ma poi dopo facciamo l'intervista in TV, quindi se sarai disponibile, certo, sarò contentissimo. E allora perfetto. Allora Giorgina, che ti devo dire? Grazie innanzitutto per essere stata con noi per questa movimentatissima puntata. E niente, ti aspettiamo, perché ormai mancano poche ore, venerdì 10, sabato 11 al New Garden di Martin Sicuro, località Villa Rosa. Che dire, manda un bacio a tutti quanti noi, no?
1: Allora, mi aspetto, allora, penso darvi dal vivo i baci, quindi venite a trovarmi al club,
0: eh? Allora, solo dal vivo, allora veniamo tutti quanti. Grazie veramente, Giorgina. Alla
1: grazie a voi.
0: Ciao, grazie, alla prossima. Giorgina veramente è elemento irresistibile, mi ha fatto beccare anche le mie giuste vongole, paperelle e tutto quanto il resto, ma ci vedremo e la vedremo anche su seteva.tv. Per adesso Ale Danger, che è stata direttamente recentemente proprio lì da quelle parti, è venuta fuori col suo Pongi Pongi dedicato ai mondiali, dove lei è un super personaggio che si muove in campo con un fischiettino particolare, quindi cercate Ale Danger Pongi il video e vedrete perché

d'estate in generale, abbiamo delle ospitesse, poi quando ci sono quelle super frizzanti, e in effetti abbiamo la possibilità di avere in anteprima, insomma, chi passa anche dal New Garden, questo locale davvero da frequentare, perché succedono delle cose davvero

fatto la bandiera a scacchi, perché siamo arrivati alla fine di questa movimentata puntata di DJ Key 7, che torna tra 23 ore e 30 circa, perché siamo in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica, non ci si ferma mai.

Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Web Soul Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

0: Disco Radio.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
5: Più di 20 anni non può.

nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali. Il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi

0: live della Sound Edition di Sportingo. Sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

ricca del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le Storie Tese.

0: termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24, arriva Sandra Phoenix.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolo.

di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6

movibile dalla posizione di bronzo in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla

0: from 7va.fm/altiradio.
1: From 7va.fm/diagonal-altiradio. Algo de.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo de.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo de.
3: From 7va.fm/altiradio. Algo de.
0: From 7va.fm/altiradio. Algo de. From 7va.fm/altiradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
5: Ciao!
4: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu così siamo tranquilli.
5: Il mio gigolò.
4: Il mio gigolò, quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
5: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona, questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
4: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno un aperitivo daccelo.
5: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
4: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci, perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Jazz, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di cose crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto

0: molto scabroso, insomma, è la vita, ecco.
1: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
0: Grazie per l'opportunità.
1: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LT Radio, Algo Day.

Radio.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Trump ad Ankara, deluso dalla NATO, sono qui solo per Doan. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania non ci hanno mai aiutato. Fra i temi cruciali del vertice, l'impegno ad aumentare le spese militari. Il settore sta già registrando forti incrementi con vantaggi per le imprese USA. A Parigi confermata la condanna per Marine Le Pen, ma potrà candidarsi per le prossime presidenziali. Dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno. Spionaggio in favore della Russia, due arrestati a Roma, principale indagato, un 59enne. Già nei servizi di intelligence. Mondiali si giocano oggi gli ultimi due ottavi di finale. Apre Argentina-Egitto, chiude Svizzera-Colombia.
3: Mi chiamo Sam.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Laura Carchidi, da Parigi Francesco Rapazzini, per lo sport Lorenzo Villanetti. In primo piano il vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, nuovo affondo del presidente USA Trump. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo summit non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca.
4: Summit
2: che non fosse stato
4: bilaterale,
2: non sarei neppure venuto. Italia, Francia,
4: è tornato
2: Germania
4: anche
2: e Gran Bretagna si sono
4: Giorgia
2: sempre rifiutati di aiutarci
4: nei
2: tempi.
4: Noi
2: abbiamo sempre
4: una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon.
2: Atteso anche un bilaterale fra Trump e il leader ucraino Zelensky, che ha anticipato discuteremo della difesa aerea. E l'impegno dei paesi NATO ad aumentare le spese militari, come preteso da Trump, è uno dei temi cruciali della due giorni di Ankara, che non a caso si è aperta con il forum dell'industria della difesa. Il settore sta già registrando forti incrementi con grandi vantaggi soprattutto per le imprese americane, ribadisce il suo no alla Spagna. Il servizio:
5: aumentare le spese per la difesa almeno fino al 5% del PIL entro il 2035, l'impegno che i paesi NATO si sono assunti un anno fa in occasione del vertice dell'AIA, quasi costretti da Trump, lodato per questo ieri dal segretario generale Rutte. Obiettivo del vertice di Ankara è verificare se gli stati membri stiano effettivamente marciando nella direzione giusta. Secondo Rutte sì. Lo scorso anno stati europei e Canada hanno speso quasi il 20% in più rispetto all'anno precedente. Tra il 2025 e il 2026 gli investimenti aggiuntivi hanno raggiunto la cifra astronomica di 258 miliardi di dollari, oltre la metà finiti in tasca all'industria americana. L'Italia si presenta con un impegno al 2,8% del PIL, ma come la Francia non aderisce al piano PURL per l'acquisto di armi dagli USA da trasferire in Ucraina. Ribadirà il suo no all'aumento delle spese militari invece la Spagna di Sanchez, per il rischio di un pesante impatto sul welfare. Nel complesso l'industria degli armamenti scommette su grandi introiti, tanto che ad aprire la due giorni di Ankara è proprio il forum dell'industria della difesa. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Ora in Francia la Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader di estrema destra si riaprono le porte per la corsa all'Eliseo. Linea a Parigi.
6: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen, il giovane Jordan Bardella, in testa corsa a tutti i sondaggi. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
4: Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando si compromette o si mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, congratulandosi con magistrati e investigatori dopo i due arresti oggi a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, ci sono anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari, che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico militare e rivelazione di segreti di Stato. Ancora un incidente stradale mortale a Milano: una donna di 67 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella alla sua bici in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna, all'arrivo dei soccorsi, era in gravissime condizioni. Trasportata al Niguarda, è morta poco dopo. Mondiali di calcio: vanno in scena oggi gli ultimi due match validi per gli ottavi di finale. Alle 18 l'Argentina di Messi sfida l'Egitto, in serata in campo Svizzera e Colombia. In palio un posto nei quarti. Il servizio.
0: Nell'antichità i fulmini erano il linguaggio degli dèi, segnali da interpretare, temere o da seguire, e chissà che non sia stato proprio un messaggio dal cielo quello caduto sull'allenamento dell'Egitto, annullato per un violento acquazzone prima della sfida con l'Argentina, perché quando dall'altra parte c'è Leo Messi, per molti il dio del calcio, ogni coincidenza ha un sapore leggendario. L'albiceleste, alle prese invece con il caldo torrido della Georgia, cerca da campione in carica il pass per i quarti, capitanata dal suo numero 10. Messi, sempre più nell'Olimpo, è capocannoniere del Mondiale insieme a Mbappé e Haaland con 7 gol e non intende assolutamente fermarsi. I nordafricani di Momo Salah sognano un'altra impresa dopo aver eliminato l'Australia ai rigori. Dalle 18 le due squadre sono in campo ad Atlanta per attendere al prossimo turno una tra Svizzera e Colombia. L'ultimo match degli ottavi è in programma alle 22. Anche lì a parlare non saranno gli dèi ma il pallone, e come sempre sarà lui a emettere il verdetto definitivo. Per il Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ.

appuntamento, per l'appuntamento con la redazione di 7va.fm per quello che è l'aggiornamento quotidiano con 8 tracce estrapolate dalla playlist, dalla graduatoria della DJ K7, le migliori, le tracce del momento, quelle più ballabili, quelle più irresistibili. Ed estate c'è un grandissimo sgomitare, perché insomma si balla anche di più, diciamolo, il caldo si va sicuramente ad esorcizzare facendo un movimento di più, anche perché, oddio, i più fortunati vanno in locali climatizzati, però il vero ballo dell'estate è all'aperto, quindi qualsiasi sia la temperatura, poi tuffo a mare e ci si rinfresca in questa maniera. Però non è di questo dobbiamo parlare, non dobbiamo rubare tempo alla musica. Super new entry, altissima, direttamente in zona 23, un personaggio

siamo sulle sue tracce, sicuramente riusciremo ad averla almeno in telefonica, nel caso più fortunato, in una sua visita in Italia magari verrà a trovarci anche in studio. Stiamo parlando di Marty Twerk e

ostacola anche i suoi cambi di ritmo, luci molto molto assenti, pista buia per creare l'assenza, giusto qualche lenta flashata di strobo lux. Consiglio a coloro che vanno ad adoperarsi nella situazione di datore luci, no? È così che si chiama la nomenclatura precisa di coloro che fanno i colori, no? Per quanto concerne le attività in pista.

Digi Moi che raggiunge, arriva direttamente, esordisce in posizione 17 perché davvero esplode, è partita con molta autoironia con Antonella Gnegnè, poi un altro pezzo, brani comunque divertenti come la sigla del talk show di Antonio Gentile, Casa Antonio, ma adesso fa davvero sul serio, pezzone estivo, davvero voce sensuale, tutta quanta da ballare dall'inizio alla fine, testo in italiano con grande sensualità, tema amore senza mezzi termini, e vabbè, un pezzo che avremo sicuramente nelle alte sfere della nostra DJ K7 e non solo. Adesso però è tempo di passare in zona 14 con Camel Fat, Josh Gigante e Chiuda, perché arriva So Good.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: della musica anni 70-80.
1: Eccoci qui, stiamo cercando la bella musica degli anni 70 e 80. L'abbiamo trovata? Se non altro abbiamo trovato un programma che propone questo tipo di musica, quella degli anni 70-80, quella che ci ha fatto crescere, quella che ci ha fatto gioire, quella che ci ha fatto magari anche soffrire, magari dolci ricordi o comunque ricordi negativi o anche positivi fanno sempre parte della nostra vita. Il filosofo Marco Del Valle è arrivato con voi. Buon tutto, come state? Tutto a posto? Vi piace il Golden Classic? Ogni tanto lo domando, giusto proprio per farmi un po' gli affari miei. Allora, siamo pronti anche oggi per andare avanti in questa nostra camminata tra gli anni 70 e l'89, perché come ho già detto più volte, nel 90 non ci mettiamo mai piede, ma negli anni 70, negli anni 80 ci sguazziamo veramente alla grande, eh? Allora dai, io direi di partire con il nostro nuovo appuntamento facendovi ascoltare questa canzone che apre il nostro appuntamento, che per 60 minuti vedrà protagonista la musica di quegli anni meravigliosi. Loro si chiamano Aquarian Dream, forse più conosciuta Phoenix, ma anche questa qua non è male. Si chiama You Are a Star.

Cari miei, siamo proprio nel funk, quello come si deve, quello con la F maiuscola, quello che fa parte della M maiuscola, quella che gira nel Golden Classic. Album d'esordio nel 1976 con la collaborazione di Norman Connors, che abbiamo già ospitato diverse volte, in particolar modo con quella canzone che era forse la più importante dell'album, che si intitolava Aquarian Dream. Beh, quella ve la ricordate, Phoenix, quella che aveva un bel tiro, che in alcuni casi assomigliava anche a questa canzone qui che abbiamo ancora in sottofondo. Però in questo caso siamo nel 1978, il secondo album, quello che si intitola Fantasy. Era la canzone che apriva il disco, come si usa a dire, o si usava a dire tanto tempo fa alla radio. Io sono rimasto un po' a quegli anni con le presentazioni. Però probabilmente piace anche il Golden Classic proprio per questa cosa, perché fa rivivere un attimo l'atmosfera degli speaker, dei DJ che facevano la radio in quei tempi. E in quei tempi, attenzione, allora esattamente 5 anni prima c'erano un gruppo che erano i Four Tops.

quali possiamo forse definire il gruppo che ha girato il mondo più di tanti altri per cercare il grande successo, che è arrivato poi quando loro si sono stabilizzati in Inghilterra. Perché questi nascono come gruppo doo-wop. Vi ricordate la musica degli anni

bel successo, anche perché poi è stato là il periodo della musica che cominciava a essere così amata, perché veniva passata alle radio e questi vennero trovati dalla maggior parte del pubblico come gruppo che li faceva sognare. Certo, a me quando mi sento questa canzone mi rilasso proprio al 100% e dico, però caspita che bella musica che era questa qua. Siamo nel 1982, se non ricordo male, We Go A Long Way Back, il nome dell'album che conteneva questa My Love Grows Stronger. Golden Classic, ogni tanto vi dà anche delle dritte e vi dice soprattutto alcune informazioni che magari non avete il tempo di cercare in questo momento sui vari social o comunque sui vari Wikipedia, Google, cose del genere. Abbreviamo i tempi, ve lo dico io, proprio la faccio io la presentazione di quello che state per ascoltare, va bene? Come anche la prossima canzone, qua si va sul pesante.

0: voluto tagliarla brutalmente, anche perché il tempo corre tiranno e di conseguenza abbiamo proprio la necessità di correre. Vi dico semplicemente che era un triplo album, quello che si chiamava Sandinista, con il gruppo dei Clash, canzone che sicuramente ha affascinato qualcuno che l'ha riascoltata volentieri. Era The Magnificent Seven. Torneremo subito dopo con altra grande bella musica nel Golden Classic.
1: Radio RTZ. Piccoli grandi piaceri in musica.
2: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

scusatemi, quando c'è questo genere musicale non vi sorride la vita. Infatti una volta quando c'è la Salsoul Orchestra, ma in questo caso una voce che faceva parte della Salsoul Records, casa discografica nata prevalentemente per far ascoltare in America la musica disco e funk, ma non solo in America, perché poi ha girato tutto il mondo questo genere musicale. Comprendeva un po' di funk, un po' di soul, comprendeva la musica di Philadelphia, perché era uno standard molto molto particolare, fondata da tre fratelli nel 1974, pensate un attimino. Questi decidono la mattina di alzarsi e dicono: facciamo questa casa discografica perché sono sicuro, anzi saremo sicuri di proporre al mondo delle cose che rimarranno indelebili. Hanno perfettamente avuto ragione, perché quando si va a sentire queste belle canzoni così, beh ragazzi miei, si ritorna a vivere. Almeno per chi ama questo genere musicale. Va bene, poi dobbiamo dire che lei è Carol Williams. È stata la prima cantante ad avere un contratto con questa casa discografica, e la canzone che abbiamo sentito oggi insieme era veramente molto molto bella. 1979. Vabbè, si parlava di donne, proseguiamo ad ascoltare le musiche delle donne. In questo caso lei era una ragazza cattiva, però molto cattiva. Avete presente la copertina? Lo dissi già in un'occasione,

0: Va bene, non dobbiamo dire tante cose su di lei perché probabilmente conoscete tutti i suoi più grandi successi, ma lei nasce comunque come la nuova regina della disco, the Queen of Disco, alla fine degli anni 70, con tanti diversi successi, due in particolar modo, I Feel Love, non so se vi ricordate, e Hot Stuff. Ma io ci metterei tranquillamente anche questa canzone che abbiamo sentito fino adesso qua nel nostro Golden Classic. Questa era Bad Girl, che Golden Classic prosegue con altra grande bella musica.
1: Golden Classic, sulla tua radio,

state sognando? Sì, perché questa è una canzone che fa rilassare veramente alla grande, ma nel vero senso della parola. Cioè, se voi state sentendo questa canzone in cuffia, beh, a parte il fatto di un'incisione veramente

1983. Pensate un attimino quanti anni ha questo disco. Era forse la più bella dell'album, quello che si chiamava Yours Forever. Anche se io comunque considero un grande capolavoro quello che si chiama Straight to the Point, con sempre gli Atlantic Star protagonisti, 1979, qualche anno prima. Giusto per dirvi, Straight to the Point, che era la canzone che prendeva il nome dell'album, ma io forse di questo 33 giri qui ricordo con grande ammirazione e soprattutto amore quella che era Falling in Love with You. È stato un grandissimo successo. Va bene, dai, stiamo per arrivare alla seconda pausa del nostro Golden Classic. Lo facciamo con questa grande cantante che è Carly Simon, quella che aveva fatto I'm So Quella là, sì, poi ne ha fatte tante altre. Sono veramente tante che me ne sono anche dimenticate. Però in compenso

0: quella che permetteva alla gente di ballare al suono di questo reggae disco, lo possiamo definire tale? Probabilmente sì. Beh, ve la ripresento bene. Questa è Carly Simon con Why.
1: Golden Classic, tutto il meglio del

0: Qua si può cantare tranquillamente. Sì, senza ombra di dubbio. Se più o meno la conoscete, magari riuscite anche ad andare a ritmo. Se invece non la conoscete, beh, magari il Golden Classic vi ha dato la possibilità di entrare nel dentro di voi e farvi sentire questa canzone che farà parte della vostra cultura musicale con Carly Simon e il pezzo che si intitolava Why. Dovete sapere qual era quella che ho cercato di pronunciare prima? Era You Are So Wayne. Sono un po' incespicato con la lingua. Però ricordiamo che esistono anche delle raccolte con il meglio di loro, anzi di lei in questo caso. Tra le tante spicca sicuramente Nobody Does It Better. Anche quello è l'altro gran pezzone di un giorno, l'altro ascolteremo nel nostro Golden Classic, che torna subito.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio RTG, dopo tanti anni, la supremazia continua.

0: Cervantes.
1: Beh, album che forse si riconosceva per Le Fricche, che è stato uno dei più grandi successi. Si riconosceva per I Want Your Love. Magari qualcuno anche per questa Something You Win. Sometimes You Win. Quella. Sì, quella lì, esatto, esatto. Va bene, comunque uno al basso, vale a dire Bernard Edwards, alla chitarra Nile Rodgers, e poi Diva Gray e Lucy Martin a cantare questa grande, bella canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic. Mi tiro via gli occhiali perché altrimenti io faccio fatica ad andare avanti, perché adesso ci rilassiamo veramente alla grande. Lui è un grande personaggio della musica degli anni 70-80. Si chiama Al Stewart. Magari forse più conosciuta era quella che si intitolava Year of the Cat. Quella è una canzone bella, dolce dolce. Ma anche questa qui non è male. Questa è una delle classiche canzoni che vanno bene ad ascoltarsi mentre si sta andando in automobile da qualche parte. C'è Time Passages.
2: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

tranquillamente definire un cantastorie. Anche Al Stewart nasce a Glasgow, cantante, polistrumentista, compositore attivo molto nella scena degli anni della musica folk degli anni 70 60 70, e viene considerato, pensate un attimino, allora caratterizza le sue interpretazioni personali dove combina il folk, il rock e racconti del passato. Per quello che io l'ho definito un cantastorie, una cosa del genere. Però è sempre, sempre bello ascoltare la musica di questo grande personaggio. Va bene, che abbandoniamo? Ciao Al, ci sentiamo alla prossima occasione, perché ora si riprende un attimino il ritmo con questa grande Chaka Khan.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Ho voluto fare finire di cantare le bambine che hanno accompagnato Tina Mary con questa grande canzone che era del 1981. Siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic. Ci risentiamo tra un po' di giorni, con un'altra bella puntata carica di bella musica, perché diciamo che oggi abbiamo passato un sacco di belle canzoni, dai. Io mi auguro che vi siano piaciute. Nel caso sì, sapete che su questa radio potete ascoltare il Golden Classic e di conseguenza venire all'appuntamento. Mi raccomando, fate un nodo al fazzoletto. Vi dico che cosa? La canzone si intitolava It Must Be Magic e con quella abbiamo chiuso il nostro Golden Classic. Ci sentiamo alla prossima, ciao e buon ascolto.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarreta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980. Leonid and Friends.

una delle migliori cover band al mondo sono Lloyd and Friends, russi in tournée, spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lloyd and Friends. Just Rain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo, agli anni 30, con una stella dell'epoca, la cantante bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino, il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, drago anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul jazz di Da Strain con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumo da un disco del 2019, come Le Défi, la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro, Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day. Bono e The Edge.

Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo, una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day, Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

Il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore e polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allah Rahman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allagana Allaghi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allah Rahman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

La musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore e showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso l'isola di Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nettie Baby con Lev Zeness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesness. Ancora qualche minuto con noi su Jazz Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica. Questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

Abra Nadie nel mondo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Rain, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Rain e ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che. Carlo Ciampi.

0: ore 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in onda.

0: siamo normalmente due treni che si incontrano molto raramente. L'ospitessa di questa puntata è il sottoscritto, però il ben trovato in antenna da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate con la redazione di setteva.fm, e l'aspettavano tutti perché nelle trasmissioni normali, già che ha una traccia in classifica, manteniamo tutte le promesse che andiamo a formulare. Caterina DJ è con noi, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao Francesco.
0: Finalmente, guarda, beccata.
1: Non, lo sai che io a te proprio, guarda, sei un amore per me e sono un amore tutti. Saluto tutto il tuo pubblico.
0: Grazie veramente, perché sai, sono in tanti che vedono i nostri comunicati sui social, le tue bellissime locandine. Tra l'altro ti pizzichiamo a poche ore da una data importante, andiamo subito al sodo, poi ci farai anche la sorpresa, perché so che non sei da sola e riuscirai a passarci anche Giada per un salutino. Però adesso parliamo di te, di questo grosso appuntamento, mancano poche ore, sarà questa serata magica.
1: Allora, praticamente è il sabato a Lido di Genova, praticamente faccio l'apertura dell'estate come Cézanne, che è un locale molto famoso di Genova praticamente, e tu mi conosci Francesco, guarda,
0: altro
1: io
0: che
1: suono dappertutto.
0: Altro che.
1: E punto, e quindi sono felicissimo di essere comunque special guest. Poi lo sai che io sono in tutto il mondo, sono stata a Miami, sono stata dappertutto, quindi e quello non mi fa paura a me. E io amo il mio pubblico, il tuo pubblico.
0: Allora,
1: devi dirgli che io li amo.

0: quello che si può dire, perché sarai special guest di questa apertura stagionale.
1: Allora, ragazzi, sinceramente vi aspetto al Lido di Genova, un locale bellissimo di Lido di Genova, praticamente, che io metterò la musica di anni 80-90 e anche 2000, passiamo un po' così, quindi farò anche con i dischi, vi accontenterò, in senso che a me piace la musica.

0: Ma lo sai una cosa? Che io non vedo l'ora che vengo a Pescara a mangiare gli arrosticini con voi. Organizzi una serata.
1: Guarda, benissimo, guarda che io ti prendo in paro.
0: Guarda, vuole quello. Tu mi devi adesso, visto che tanto io ho iniziato, tu mi conosci, ho fatto bodybuilding, faccio il DJ, sono imprenditrice e suono, adesso sono special guest. Adesso vado a Miami, no, tra un po' vado dalle altre parti, quindi mi organizzi una serata.
1: Facciamo finta.
0: Da voi a Pescara. Facciamo, che vi voglio bene.
1: Facciamo finta di mettere i dischi, invece poi ci facciamo una gran mangiata.

0: 50.000.
1: Giada.
0: Ecco, Giada, mi ricordavo questa pietra bellissima di un punto di verde, perché io sono grafico. Grazie. E quindi Giada, allora dici tu, parlaci delle peculiarità della tua zona.
1: Posso garantirvi che se necessitate di un pochino di relax, soprattutto in questo periodo un po' caotico di caldo, questo è il posto più giusto

0: perché torneremo. Io poi vi faccio dare il numero da Ana e da Caterina DJ. Io la chiamo ancora Ana perché una volta lei si chiama Ana e Caterina DJ, adesso artisticamente Eka DJ, quello che è, o Caterina che sia.
1: Bravo, muore io.
0: Però io, per me sei sempre terribile Ana.
1: Io sono la terribile.
0: E sabato sarà in azione al Lido di Genova, tutti quanti
1: Lido.
0: Per ottima
1: lì sono più di 2000 persone lì.
0: Eh sì, tutti al ritmo perché suonerà lei con i suoi piatti.
1: Allora voglio soltanto ringraziare Beppe, il proprietario di Cézanne, su questo video qua, cioè su questa intervista. Beppe è il proprietario di Cézanne e quindi non vedo l'ora di mettere due dischi come sempre ho fatto da loro, capito?

adesso la finale di Miss Europa, insomma tutto quanto quello che conoscete bene, perché continuiamo a ricordarvi di queste particolarità. La seconda parte comunque è partita con questo brano assolutamente di vertice in tutte quante le sue

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. Non si ferma nemmeno in piena estate l'attività di 7va.fm. Qua in redazione siamo attrezzatissimi. Il frigo è davvero bombato. E allora abbiamo le scorte, possiamo andare ancora avanti per tutta quanta l'estate. E vabbè, oh, una situazione quella di RAM 7 Vacu 5, sempre più affollata di musica di qualità. L'abbiamo avuta in una recente

sempre misteriosità. Tra l'altro un cognome che è stato quasi un destino, perché lei è partenopea, però ha maturato la sua arte del cantare con delle buone, positive contaminazioni nel panorama toscano, proprio in Firenze, quindi di nome di fatto. Però fatto sta, tutti la conoscono come Aneres, gran successo in questa stagione nel corso delle sue esibizioni, partecipazioni a dei festival. E adesso, grande spoiler, una notizia che vi do in anteprima, poi sicuramente la sentiremo ai nostri microfoni, perché interpreterà non a caso il ruolo di una cantante in una pellicola che verrà fuori. È stata scritturata proprio di recente, vi do questo spoiler e poi andremo avanti. Però ciò che più è importante in Ramsey 725 è ascoltare il suo nuovissimo ed irresistibile, l'incantevole Girasoli di novembre, zona 25 per Aneres. Eccola qui.

cristiano, testi religiosissimi, con questa musica piacevolissima, una maniera contemporanea di dare lode a Dio, una maniera davvero

E abbiamo compleanno da festeggiare. Tanti auguri, buon compleanno.

Attenzione ragazzi, comunicazione di servizio per i nostri clienti affezionati che ormai siete qui con noi a ballare ancora dall'inizio della serata. Allora c'è il posto di blocco fuori della baita, quindi state molto attenti per chi dovesse prendere l'auto, mi raccomando. C'è il posto di blocco, quindi mi raccomando, chi prende l'auto, anzi attenzione, aspettate prima di prendere l'auto e restate tranquilli, va bene? Fuori c'è il posto di blocco che sta facendo un po' il controllo, quindi voi restate qui e non ve ne andate.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Danza.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati, questo è un nuovo appuntamento con la musica degli anni 80. Insieme nei prossimi minuti per riscoprire i grandi classici del mondo della dance anni 80 e non solo. Come sapete partiamo sempre con un grande successo, stavolta apre Dance 80 Black is Black degli AC/DC. Benvenuti a Dance 80.

80 è il programma che va oltre la solita musica degli anni 80, oltre i grandi successi. Abbiamo ritrovato questa produzione francese del 1981, il progetto è Companion con Living Up to Love. Dietro a questo progetto c'è Boris Midney, probabilmente meglio conosciuto per le produzioni con la USA European Connection. In arrivo anche il Duca Bianco a Dance 80 con Let's Dance.

un'altra di quelle formazioni che sono spesso presenti in playlist qui a Dance 80, i Level 42, ritrovati con Lessons in Love. Era un disco riempipista, lo diciamo per i giovanissimi che oggi sono abituati ad altri ritmi e suoni e quindi insomma magari non sanno cosa significa. Era uno di quei dischi che davvero quando si suonavano facevano riempire assolutamente le piste dei dance floor. Adesso un altro grande successo, magari un po' meno ballato ma sicuramente molto trasmesso dalle radio,

Dall'Inghilterra gli Acid Express, formazione vicina all'Acid House di fine anni 80, e il suo produttore era il DJ Mark Moore, ritrovati con Theme from Acid Express. Adesso invece la formazione degli Spargo olandesi, ne approfittiamo per salutare quindi gli amici di Disco Radio, li riascoltiamo con One Night Affair e lo facciamo alla vecchia maniera, con un 45 giri con tutti i suoi scricchiolini.

Disco del 1980 per la formazione americana delle Jones Girls. Per loro abbiamo ritrovato Children of the Night. Vi ricordo che questa è Dance 80. Io sono Max Alberici, con me c'è Fabrizio Inti. E ci potete venire a trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, con la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast e anche di ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24 attraverso la nostra web radio, che appunto potete trovare sulla nostra